0: Daniels, hola. Daniels, no se ha morido, Daniels, no se ha morido.
1: I'm very sorry, Mr. Nires, Mr. Biren, Mr. Sula.